Sancho Sancho Rinpo Che Ma Che Pa Nong Che Che Che Che Pa Nyang Pa Me Pa Nyang Kong Ne Kong To Te Ho Ra Yo Jam Le Pa Yo Che Te Jem Pa Tong Kong To Sang Po Ten Te Ta Kun Che Che Lo Ta Lo Che Kya Wa Te Ta Ta Che Ta Do Mo Te So Che Pe Kya Wa Ta Che Che Ngo Wa Ka Ma So Lo Ma Ta Ke Ke Sa Wa Te Kun Che Sang Po Che Che Ta Do Mo Wa Ra Ki Ya Me Dish 근데 당시당